0: perché ein odio io le Ercole,
1: perché uccise un tiro
0: ed ama il figlio, poi di chi uccise il padre, alla pianta e non vuole ed ama il frutto, e vuoi giocarmi o so.

poi chi nel mondo ogni cosa misura, forse che l'abbia ancor la mia bravura. E siccome tra quelli chi se ne meco c'è, senza danari, chi ha quattro soldi è ricco, così per bravo io solamente spicco.